0: stai?
1: Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna Catena Internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore.